ke chiro khala chi ponya chira thonyera kumani hai provincia chu che se chon la ponwi ho kap dalga duniya sawam pulau zambezia ratawa jota.